sempre a tocca la infanta va o vado a casa va c'è una cosa che non sa ma di quello che doveva scivolo a raggio per me e la mulacca d'oscillo e la vedo presa di opposizione ma dopo che d'asilo e non so aggiorno da Brasile e requisizione un tipo e prena una botta tutto in tre a me ha di a travela change ta a me vese mi la mangia e prena un travo e fote d'or e i tu pouvez en dire e bella e il senso di se che usi qua il giudizio allez tosto dopo stradio zaio